like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

And once again, these words I'll have to say.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto sai?
2: 8.000 lire.
1: Ma perché c'è? Cioè, da 2.000 lire devo qui.
3: Economia a scuola.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.

0: Della stagione di Caffè Cornetto, siamo al 20 giugno del 2026. È stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato, che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni. È stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo, e purtroppo la situazione non va in una direzione auspicata, auspicabile già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno la ripresa dopo l'estate. Però insomma, almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo. Ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni, senza mezzi termini, probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle insomma che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica, la redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, a Michela Ricale, che ci hanno ausiliati anche su gli Asset Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Negri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione che ci ascolta, perché Radio Grad è una rete che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi io l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michela Ricale, di questa rata. Te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte. No, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti, dei vari monitor, e essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti, quindi per cui, ecco, mi associo a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa. varie fusioni con altre radio e stiamo diventando, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti, ecco, siamo di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radio Grad e soprattutto chi ci ascolta. Quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente Radio Grad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, lo ci tengo particolarmente. Voglio salutare anche le nostre radio sorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Sta marcando Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radio Grad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze, con cui condividiamo le analisi, o magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché non essendo neanche un partito ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se ti ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace, ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica e sicuramente quello che è per non andare a scatapascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda. È un accordo di pace o è un compromesso di pace, secondo te?
0: E allora, Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato dappertutto sulla stampa, sto leggendo in questo momento Sole 24 Ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti, l'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi. Però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto: il Libano deve bruciare, l'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide, addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah, si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano, e lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ti ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che audio che era stato diciamo, preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, lo odiava da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stracci ve li proporrò. Adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi. Rispetto della sovranità reciproca e quindi, diciamo, impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz, ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti. Ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, l'elaborazione originale, perché io leggo la traduzione italiana e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano insieme ai partner regionali a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali. Dell'Unione Europea ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea. Gli ho detto: ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori. Quindi, insomma, qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe. Si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9. In attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fa ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte, con Michela Ricale per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli Stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stato l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, no, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran, anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuerò a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò. Perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no, Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no, magari Peppe su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare la radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era: ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, ora ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito, il paragrafo 9, perdonatemi, non è l'articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori e su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè loro dicono: non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole, poi a fatti non lo so, per me non è che mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del, diciamo, del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine stanno sempre lì, e soprattutto sono più forti di prima, la guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente, cioè io non, francamente tre giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yesterday's Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump al G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è lo zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti, guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Cioè, ora dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace, o se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti, e poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di, cioè, sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti: l'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dove è la novità? Cioè, era già aperto prima, cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz. No, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli parevano attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, e sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, dimmi.
0: No, volevo dirti una cosa, scusa se ti interrompo, perché sto avendo una comunicazione da parte di Alberto Negri che forse riuscirà ad essere dei nostri. Allora, se tu sei d'accordo adesso, proprio perché abbiamo questa possibilità, verifichiamolo, mandiamo uno stacco musicale di qualche minuto e poi rientriamo direttamente con Alberto e estendiamo il ragionamento che tu stavi impostando, va bene?
1: Va bene, dai, mandiamo, allora, mi automando uno stacco pubblicitario che faccio tutte le volte, me lo mando io, e ecco, se ci fosse Alberto Negri sarebbe la ciliegina sulla torta.
0: Lo chiediamo, perché, a lui, chiediamo.
1: Perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione. Purtroppo, ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica hanno cominciato a fare cose strane. Non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto, erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e a tutte. Ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana, che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe, prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si era detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri, e qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran ha dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran

0: Italiana, proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump da sprovveduto che è, che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è, cioè, una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, fa sempre impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos. Sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigente cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniana, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che, secondo me, è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina. Cioè, la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino suo. E io ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè, nei confronti dell'Iran un conflitto, un compromesso di pace che nel giro di poco, tra virgolette, è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai. E sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente, la Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto medio orientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto questo compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
1: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, almeno da quello, perché, allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra. E comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma, diciamo, la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine, diciamo, molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni in cui dice tutto e il contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri a volte appaia sprovveduto, secondo me, è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni e, come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello. Non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo me, anche i cinesi. Stiamo parlando di questioni molto diverse. Non a caso, se ti ricordi, anche questo l'abbiamo commentato, quando è andato alla corte di Xi Jinping solo qualche settimana fa, ha portato con sé i big tech, i GAFAM, ha portato Google, ha portato Amazon, ha portato Facebook, ha portato Elon Musk, insomma, e poi altri, insomma, fantocci. Cioè, Marco Rubio, ricordatevelo, è quello che andava in giro in televisione con una croce disegnata in fronte il giorno di Mercoledì delle Ceneri. Stiamo parlando di personaggi che in altri tempi avrebbero fatto un spettacolo, nella migliore delle ipotesi, insomma, per non parlare del ministro della guerra, personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo, che tanto piace a loro, qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran Non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta

0: autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. Vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, ormai è noto a tutti. Per cui tante volte abbiamo detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si usa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce, e questa dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam, insomma, a me pare una roba del genere, perché attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no, però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. E d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto, diciamo, svelata, perché se dapprima si diceva il complesso militare industriale, no, la frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv, anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi, diciamo, se esiste una testa, esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stesse a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro le quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna aggiungo, e quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto con gli Yesterday's Papers, che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate, perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli? A conti fatti, se, ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco per chi si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. Insomma, questo passaggio un po' mi fa pensare. Per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodo di mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicca, perché Chicco, scusami, ti ho chiamato Chicca perché mia figlia si chiama Francesca.
0: Spesso. A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare? L'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio, quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo, che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa con come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capochino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché come Trump ha detto più volte che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerco. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Mineo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, in TV egiziana, se non erro.
0: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono. Esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi diciamo egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì. Mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss da che, soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è stata completamente depauperata da una parte e dall'altra del mondo. Cioè, in altri termini, il capitale europeo, dopo le sonore sconfitte subite appunto a causa degli attacchi del dollaro in tempi non sospetti, facevo prima riferimento alla crisi del debito post 2008, ha la possibilità di rialzarsi. Secondo me ha la possibilità di rialzarsi, ma deve sicuramente procedere a due questioni. La prima, svincolarsi dal dollaro, che è sostanzialmente il capo dell'imperialismo che va, diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, e invece è molto vicina, purtroppo è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi diciamo conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile diciamo la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, semmai ce l'ha avuta poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
1: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusavano di essere pessimisti.
0: Ma no? Guarda, ma Beppe, resto, voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza e coi genocidi a mantenere il mondo per altri 4-5 anni, come ha già dimostrato questo di cui abbiamo parlato, è il colpo di coda, ma i colpi di coda sono singoli. Lì abbiamo delle economie che procedono in una maniera incredibile, hanno dalla loro la demografia, per quanto la Cina abbia dei problemi. Insomma, secondo me l'uomo della strada la vede meglio di ogni economista quale sarà il futuro, e questa è una fortuna.
1: No, ma sicuramente, no, ecco, quello dicevo io, ecco, chiudiamo appunto con un messaggio buono di speranza, finalmente, spesso ci veniamo a essere tacciati di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che iniziate ad essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà, e comunque, noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radiograd, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi lascio a te la chiusura finale, e da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radiograd, ma una redazione estesa, abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio Cento Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime.
0: Ma permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format, e poi Matteo Dinca, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Baddeu, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa, e che sono, diciamo, un viatico molto importante poi affinché, almeno noi pensiamo, gli ascoltatori e gli ascoltatrici possano iniziare appunto a seguire le nostre trasmissioni. L'anno prossimo rinizieremo forse con nuovi format, forse con nuovi social, stiamo cercando di studiarci anche Substack, se si chiama così, non so la pronuncia se è corretta, ma cercheremo sempre di innovarci, perché come dicevo già in principio di trasmissione, l'obiettivo della radio è di essere sempre più vicini a quelli che ci ascoltano, e tutto cambia, e quindi la radio non può esimersi da seguire il Pantarei, tutto scorre e anche la radio scorre. Grazie a tutti e a risentirci presto.

0: Vabbè, va bene, ben finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Cioè, da 2.000 lire dovevi.
2: Economia scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Della stagione abbiamo fatto la classifica dei migliori 30 pezzi internazionali del 2025, le migliori 30 produzioni italiane in cui c'è uno zampino italiano tricolore, yes, con cantanti, etichette, produttori italiani, e che è andato molto bene, ci siamo divertiti, l'abbiamo mandati, sì, in replica. Adesso torniamo con l'altro tradizionale appuntamento della classifica degli album. Sono 10 gli album che abbiamo selezionato, ovviamente ascolteremo più di un pezzo da ciascun album,
1: ne ascoltiamo due per i primi album che troveremo in classifica,
0: e poi andiamo
1: per
0: a poi
1: chiudere a salire con gli ultimi tre sul podio, di cui ascolteremo tre tune cada uno.
0: Sono album che hanno un valore medio, diciamo, elevato, no?
1: Molto, complessivo, molto, non c'è molto, molto.
0: Forse magari non c'è il singolo particolarmente forte, che è quello che poi abbiamo selezionato appunto per le chart dei singoli, però una qualità media che si è fatta, come dire, in un certo senso amare in questo 2025, perché abbiamo mandato molti pezzi magari di quell'album, quindi ce lo siamo conservato, lo abbiamo riascoltato, abbiamo tirato fuori questa classifica di 10 album, devo dire combattuta quest'anno, molto combattuta.
1: Sì, ci stanno dei risultati che in effetti, cioè, la gente si chiede ma com'è, non è.
0: Però i 10 album che sono entrati in classifica sono veramente tutti quanti spettacolari. Nel frattempo, come da tradizione, come state ascoltando in questo momento, va un pezzo, una canzone dello scorso anno, The Strangers featuring Prince Allah, dal titolo Rebel Healing, esatto, che in realtà è tratta dall'album vincitore dello scorso anno, ovviamente,
1: sì,
0: no? Chant Away, produzione The Strangers insieme a Paolo Baldini, etichetta
1: album
0: La Tempesta Dub,
1: terrificante,
0: bello,
1: bellissimo,
0: bello.
1: Un album d'esordio spettacolare che ci piacque tantissimo,
0: e come da
1: fino ad arrivare al numero 1 del 2024,
0: esatto.
1: Andiamo
0: a rivedere, diciamo, i vincitori degli ultimi anni. Pensate, noi abbiamo iniziato questa classifica nel 2016,
1: sì,
0: e nel 2016 hanno vinto praticamente i Rogers Disciples insieme ai Producer con Sound from the Ark per la Black Jungle,
1: nel
0: giusto?
1: 2017 cosa succede?
0: Nel 2017 invece il mitico Victor Rice con Smoke, che è un album appunto produzione etichetta Easy Star Records, molto strumentale, una cosa incredibile,
1: sì, assolutamente,
0: in quel periodo.
1: Ma lo stesso anche nel 2016 Rocker di Cyber Meets the Producer, anche esso un album,
0: yes,
1: estremamente strumentale. Nel 2018
0: abbiamo premiato il mitico Steve Vibronix, perché quell'anno era uscita Woman on a Mission per la Scoops, ovviamente.
1: Nel 2019
0: album dicevamo Woman on a Mission, tutte di cantanti donne,
1: certo,
0: straordinarie. Nel 19 dicevi, pensa, il ritorno degli Steel Pulse con Mass Manipulation, e fu praticamente un plebiscito, perché eravamo piuttosto d'accordo tutti e tre,
1: sì,
0: in quel,
1: sì,
0: in quel periodo
1: epocale. Nel 2020 di nuovo il lato femminile,
0: esatto, la mitica Sum T con The Arch, un bel album, quasi cantautoriale direi, nonostante sia molto ritmato, per Kunta Production e X-Ray Production. Nel 2021 pensate, gli 18 Parallel con Lone Ark, Showcase Volume 1 per la Fruits Records.
1: Nel 2022
0: pensa un po', Soul Revivers con On The Groove per la Acid Jazz Record, e devo dire che questi album quasi tutti si caratterizzano per una grande componente strumentale, no?
1: Sì, sì, sì,
0: molto,
1: sì,
0: anche,
1: sì,
0: insomma, cioè, ci sono cantanti importantissimi, ma principalmente ci hanno colpito per la qualità della musica, insomma, delle basi e della produzione,
1: anche tantissima roba suonata, e lì si vede il passo, insomma, il cambio di passo che ci piace.
0: Nel 2023 invece cambio appunto di basso veramente, da Matix con
1: Producer
0: Rewired,
1: che io amo.
0: Esatto, Rewired, un album bello tosto, per tornare poi al 2024 di cui stavamo parlando prima, Chant Away per la Tempesta Dub, The Strangers,
1: band di Milano,
0: autori di questo brano,
1: giovane
0: insieme a Prince Aldo, sì, molto molto molto interessante, peraltro premiata anche come band,
1: sì,
0: negli award. Ricordate che noi la settimana prossima dobbiamo tornare con l'ultimo degli appuntamenti di fine anno, che sono i Red Vibes Reggae Radio Awards, con cui premiamo il miglior artista, il miglior produttore e la migliore etichetta che ci hanno colpiti nel 2025. Ma vogliamo dare l'avvio
1: e daglielo st'avvio
0: a questa 14ª puntata? Allora vediamo un po' chi c'è al 10° posto di questa classifica di migliori album del 2025. Troviamo Within Dub con Substance and Forms, produzione Wipes and Dub Wise, uscito ad ottobre 2025. Complimenti a Within Dub.

0: E questo era In Your Speaker con il featuring di Little R, la canzone abbiamo scelto
1: niente,
0: per rappresentare
1: niente
0: quest'album.
1: Male, niente
0: porca
1: miseria,
0: me l'avete lasciato decimo. E allora, in attesa dell'arrivo di Mr. Green, perché aveva promesso di essere qui ed è un po' in ritardo, credo per motivi familiari, in attesa di Mr. Green noi ci, come dire, utilizziamo, sfruttiamo i suoi pizzini, bravissimo, per, come dire, per commentare un po' l'album, no? Lui ci lascia sempre questo commento che poi lascerà anche sul suo blog pennaverde.it, ne parlerà quando sarà qua, ma intanto per caratterizzare, insomma, per inquadrare questo album, ci dice che è uscito ad ottobre 2025 è considerato dalla critica l'album più personale e sperimentale realizzato finora dal produttore originario di Lille, Within Dub. Il disco, dice, bilancia una profonda venerazione per le radici giamaicane, che si sentono anche in questo pezzo, con le esplorazioni futuristiche della sound system colcia, ma pare comunque progettato essenzialmente per l'esperienza fisica e spirituale della Yard, pur facendosi influenzare da generi diversi come l'hip hop, il trip hop, il jazz, il reggae, con 12 brani veramente veramente variegati e molto diversi tra di loro.
1: Ed è vero,
0: giusto per apprezzare,
1: confermo che è così,
0: è giusto per apprezzare questa diversità e questa varietà. Ci andiamo ad ascoltare il secondo pezzo utilizzato per la presentazione di quest'album, che è Trust Me My Brother Stepper Version, sempre con Little Her, dall'album che è arrivato decimo in questa classifica degli album del 2025 di Within Dub, Substance and Form.
2: Trust me, my brother.
1: Sentilo Within Dub.
2: Trust me, my brother. Brother. Trust me, my brother. Brother. Trust me, my brother.
1: Huge respect Within Dub. Forma e sostanza.
2: Trust me, my brother.

0: Sì, caro il mio Mr. Green, esperienza fisica, la musica è anche esperienza fisica.
1: Ma lo dovevate vedere Mr. Fogno dimenarsi nella danza da sedia.
0: Era bello, bello st'album, ma io l'avevo messo un po' più in alto. Mannaggia, ma questa è la democrazia a cui dobbiamo, io sarei per la dittatura mia, non solo del proletariato, ma mia personale.
1: Aspetta, chi è che ha detto una cosa simile recentemente? Tipo
0: ma quello con i capelli arancioni?
1: Sì, quello tipo che ha detto.
0: Fa un po' quello che gli pare.
1: Il mio limite è la mia morale. Cioè,
0: sì. Cioè, è il marchese
1: del grillo praticamente dei poveri.
0: Va bene signori, purtroppo questo 2026 nasce veramente sotto una strana luna, sotto uno strano segno zodiacale che è quello della guerra, degli sconvolgimenti geopolitici. Magari ne riparleremo quando saremo nelle trasmissioni, quelle normali, quelle in cui Red Vibes vi ha abituato all'alternanza tra musica e contenuti, ma oggi godiamoci questo 2025, questi album.
1: Abbiamo cominciato ad ascoltare questo My Brothers, e salutiamo i Within Dub e andiamo a vederci il nono posto
0: incredibile per una accoppiata che noi ormai conosciamo da tanto tempo e sono un po' il Battisti e Mogol del dub salentino, sia Michelino Roots e Filo Music, che quest'anno con l'etichetta Rupa Rupa Records sono usciti in aprile con l'album Unbless. Andiamo ad ascoltare subito From Zion, numero 9 per questa classifica degli album.

0: nuovo album da solista per Michelino Ruzzi in compagnia del fidato produttore Filo Music da San Cesario.
1: Che salutiamo.
0: Salutiamo anche Michelino, che in questo momento, in questa fase della sua vita, si trova a Sassuolo per motivi sia affettivi che di lavoro. Quindi spero che ci possa ascoltare attraverso le app, no? Attraverso le radio.
1: Ci deve ascoltare.
0: Ma lui ci ascolta, lo so che ci ascolta, e immagino abbia apprezzato questa nona posizione. From Zion è uno dei singoli che, secondo Mr. Green, i pizzini che ci ha lasciato, insieme a Lion Come, che inizieremo ad ascoltare subito dopo questa brevissima, diciamo, recensione, sono i pezzi, forse le hit, no? I singoli dell'album.
1: Io spendo una bella parola anche per, insomma, il ritorno di Revolution con un diverso mix, anche Unblessed, e anche un bel titolo che mi piace, di sti tempi, Infame.
0: Ricordiamoci che, insomma, Michelino non
1: insomma,
0: viene...
1: nove canzoni...
0: No, sì, è il primo album, ma non nasce da nulla. Vi ricordate che nell'Italian Chart del 2021 insomma, una certa posizione di prestigio l'aveva raccolta. E c'è da dire che, appunto, si è fatto curare da un'etichetta molto importante per il Sud Italia, per questo genere, che è la Rupa Rupa Records, soprattutto il missaggio, il mastering di Billyman della Rupa Rupa. Quindi veramente consolida una storia importante musicale Michelino. Io spero che sia il primo di una lunga serie di album.
1: È iniziato veramente bene.
0: Ci ascoltiamo questa seconda hit, che è Lion Come, Michelino Rutzen, Filo Music, Unbless, album arrivato in classifica al numero 9 del 2025, R&D Vibes Top 10.

0: E questo era Lion Cam, secondo pezzo per presentare l'album, arrivato alla posizione numero 9, Michelino Rutzen, Filo Music, Ambless. La posizione numero 8 ve la racconta questo signore qua.
1: Eccomi, buonasera, bentrovati, buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio. Mr. Green, pon the microphone. Col fiatone, ce l'ho
0: con
1: fatta.
0: Calma,
1: sono
0: con
1: contento
0: calma
1: di essere arrivato su Lion.com.
2: Di essere arrivato
1: di
2: uno.
1: No. Di... allora, la hit di Michelino Ruzzo mi piaceva un casino. Complimenti a Michelino Ruzzo e Filo Music. Unblessed, posizione numero 8. Che dire, ragazzi?
2: Intanto ci andiamo a sentire chi sono.
0: Chi sono e il nome dell'album.
1: Ti dico solo che questo gruppo ha rilasciato il 7 dicembre 2025 uno tsunami di pubblicazioni inedite che includevano non solo questo album ma anche tanti altri album come Supernatural Forces, Power Orgia, Idiot e appunto questo Sin No More, da cui ci andiamo ad ascoltare innanzitutto Jealousy and Bad Mind, Twinkle Brothers, posizione numero 8.

0: Allora, lo chef di Generator mi potrà confermare che a distanza di oltre 60 anni dalla formazione dei Quinkle Brothers, l'energia dei fratelli Grant resta intatta, soprattutto nei live che tu hai visto di recente.
1: Inalterata, Norman ovviamente sì, insomma, nome tutelare fondatore ed è ancora adesso, insomma, il portabandiera storico. In quest'album si rincontra con il fratello con cui ha cofondato appunto i Quinkle Brothers, cos'era, il 63? 64?
0: Sì, 60 anni fa.
1: 60 anni, stiamo parlando di una cosa assurda, incredibile, e che in quest'album Sinon More ricanta qualcosa.
0: Io non so se voi siete riusciti ad ascoltarli tutti questi album che sono usciti a raffica il 7 dicembre. Io no, non tutti. Sicuramente in questo Sinon More sì, e ci sono, diciamo, i tratti caratteristici della band, no? La spiritualità, i temi sociali, i temi di moralità, la fede rastafariana e anche le questioni contemporanee. Per me, però, per quanto mi riguarda, e non avendo, ripeto, ascoltato tutti gli album, questa bulimia di produzioni, no, che
1: ti ha spaventato?
0: No, io penso che si sarebbe potuta concentrare meglio, e mi viene il sospetto, insomma, che l'entourage della Twinkle Music sia impegnato in questa fase del gruppo a lasciare un'eredità musicale quanto più cospicua possibile, anziché lasciare a loro, diciamo, l'espressione creativa libera come dovrebbe essere per artisti, insomma, di questo calibro.
2: Che è un modo elegante per dire che li stanno spremendo?
0: Tu l'hai detto.
2: No. Tu l'hai fatto. Guarda, capire, però.
1: Io non sono interno alla Twinkle Records, no, alla Twinkle, allora, Label,
2: siamo,
1: però
2: siamo d'accordo.
1: Devo dire la verità, anche negli altri due album io l'ho ascoltati non così bene come questo, e c'erano bellissime canzoni. Ce n'era uno che non mi era proprio convinto proprio dal tipo del suono.
0: Sono altri tre gli album,
1: esatto,
0: questi quattro.
1: Sinon More c'è la mano di Gassi P alla produzione, insomma, al mix, e si sente, devo dire la verità.
2: No, l'abbiamo detto anche in trasmissione quando l'abbiamo presentati, più o meno, no? Questo aspetto che magari, ecco, con una maggiore concentrazione su alcuni pezzi particolarmente più pregiati si sarebbero potuti fare meno album magari di migliore qualità, ma comunque questo Twinkle Brothers Sinon More arriva ottavo.
0: Sta di fatto che noi avevamo, appunto, tipo 20 album, esatto, tra cui scegliere, e questo arriva comunque ottavo, nella nostra top 10 album.
2: Ci andiamo ad ascoltare il secondo pezzo, così, insomma, lasciamo anche, certo, apprezzare i nostri ascoltatori. Cross Over It, secondo pezzo di Sinon No More per i Twinkle Brothers, arrivati ottavi in questa speciale classifica degli album di fine anno 2000.

0: Lunga vita ai Twinkle Brothers.
1: Lunghissima.
0: Lunga vita.
1: A loro sì, ad altri no, perché
2: no, lascia me prima.
1: Prima abbiamo parlato di Trump.
2: Di uno con i capelli arancioni.
0: Ti
1: sei perso una gag, insomma. Va bene, dai, torniamo a questi nostri album. Eravamo arrivati all'ottava posizione, giusto?
0: Esatto, siamo alla numero 7, dove troviamo un album che è stato pubblicato in realtà il 13 dicembre 2024, quando R&D Vibes però aveva già chiuso le candidature alle chart 2024 e quindi viene incluso naturalmente, fisiologicamente, nelle classifiche dell'anno solare 2025.
1: Yes.
0: Stiamo parlando di The Hidden Treasures of William Spring, di William Spring su Roland Record, posizione numero 7.

0: Hold Your Faith featuring Lasai, Lasai Xalla estratto da questo album che è arrivato al numero 7, la posizione numero 7 di questa classifica, The Hidden Treasure o William Spring, tesori nascosti di William Spring, produzione appunto che ci è arrivata alla fine del 2024, come diceva prima Mr. Green, che abbiamo recuperato perché insomma il nostro anno, diciamo, di selezione parte da dicembre e finisce a novembre.
1: Sì, un album fortemente ispirato alla cultura dei sound system giamaicani anni 70-80, suoni analogici, suoni vintage, risultato di diversi anni di lavoro del produttore francese William Spring e del suo progetto Roots and Dub Rolling Record, ed è frutto di composizioni e collaborazioni con numerosi cantanti, musicisti, ingegneri del suono. Abbiamo sentito la Sai, sentiremo Small X dopo, ma segnaliamo anche Altre Tune con All Done, Just Because, Guru Serenade, eccetera eccetera. E però Faugno su questo album, diciamo, ha del contraddittorio.
2: No, apre il contraddittorio nel senso che, diciamo, è meglio che non lo apra il contraddittorio. Perché allora, per me è number one questo album, per lui ultimo.
0: Penultimo.
2: No, però... ultimo, me lo ricordo benissimo.
0: Però cioè... per dirti una cosa, il
2: vergogna.
0: Allora, a me più che altro
2: vergogna.
0: Siamo
2: brogli clamorosi. No, assolutamente
0: sono
2: non
0: tutti
2: è giusto.
0: Album che abbiamo selezionato, abbiamo candidato, quindi giustamente li abbiamo valutati. Quindi insomma, sono i migliori album comunque del 2025. Il giudizio l'ho messo un po' giù, ma non perché insomma non mi piacesse. Poi quando uno fa una classifica deve fare delle scelte. Mi è sembrato quello un po', diciamo...
2: E anche io sceglierò di metterti sotto quando cammini in bicicletta, non è un problema.
0: L'ha presa sul personale.
2: No,
1: il cugino di William Spring.
0: William Spring è
1: il Guglielmo Primavera.
0: È Bruce Spring.
1: Qui non ti ha dato la vibe.
0: No, non sono, ma mi è sembrato cosa qualcosa di già ascoltato, insomma, non ho colto l'elemento di novità, non ho visto il 2025.
1: Ok, vediamo se lo senti questo 2025 in Moderation featuring Small X, posizione numero 7 per William Spring, The Hidden Treasures of William Spring.

0: Arriviamo quindi alla sesta posizione.
1: Restiamo in Francia.
0: Rimaniamo in Francia, sesta posizione.
2: E una se volete insultare Faugno per aver messo William Scrivet, scrivete alla mail
1: @radiosonar.it con oggetto
2: insulti Faugno.
0: Sì, esatto. Sì,
2: vabbè, va, ti perdoniamo.
0: Vai tutti democratici, è facile fare i democratici nelle radio commerciali. Fatelo dentro NetVibes, i democratici. Allora, signori, possiamo dire questo benedetto sesto posto?
2: Sì, sì.
0: Posizione numero 6. Degli album migliori del 2025 secondo Red Device, nonostante, diciamo così, come vedete, questi scazzi che ci sono nella redazione, e pensate un po' di meno, Shuet Records meets Simon Nayabinghi con Decision.
1: Wow, Shuet Records
0: numero 6. Ci andiamo subito ad ascoltare il pezzo
1: The Queen,
0: esatto, con la voce di Queen Omega, Cycle.
1: Posizione numero 6 Top 10 Album Chart 2025 per R&D Vibes. Run it!

0: pubblicato nell'agosto 2025 dall'etichetta francese Chouette Records, Decisions è una raccolta di produzioni roots e dub che la critica internazionale, a quello che abbiamo potuto trovare sul web, ha definito di grande impatto, no? In grado di collegare la tradizione profonda con l'energia moderna. Simon Nyabingi ha prodotto questo album dai ritmi decisamente steppa, no? E trascinanti,
1: sì, molto molto spesso,
0: e sì, ci ha messo dentro dei vocalist di tutto rispetto, come appunto Queen Omiga, come Luciano, come Fikir Amlak, Color Red, Mark Lyrical e chi
2: niente.
0: più ne ha. E questo, diciamo, aggiunge del peso specifico, non certo, indifferente, certo, a queste produzioni. Io direi subito di ascoltarcene una che non abbiamo citato,
1: sì,
0: in questo
1: infatti,
0: elenco,
1: non l'abbiamo neanche mandato durante la stagione, perché ricordiamo che per arrivare qui devono comunque essere state mandate almeno 3, se non 4 tune,
2: certo,
1: dell'album,
2: per album, certo.
1: E quindi questa qui io in realtà non l'avevo messa tra le mie preferite, in
0: sì,
1: effetti,
0: forse
1: invece,
0: anche per quello che l'abbiamo messa, così ne ascoltiamo,
1: sì,
0: una nuova, no?
1: Bravo.
0: E allora?
2: Rick Carby con Burn Down Babylon per questo Chouette Records meets Simon Nyabingi Decision, album arrivato alla posizione numero 6 della chart 2025.

0: dibattito, c'è dibattito in questa top 10 album, è la mia chart preferita,
1: è il processo del sabato,
0: mi fa passare le festività natalizie, la sera quando torni a casa, sai che il giorno dopo non c'hai la sveglia troppo presto, ti metti sull'album, il bicchierino, la luce soffusa, le luci di Natale.
1: Il bicchierino ti prendi?
0: No, la sera, dico, quando torni a casa, sai che la mattina non ti devi alzare presto, ti metti lì, dici stasera mi ascolto Shuet Records Meet Simon and Naya Binky, no?
1: No, è la nostra colonna sonora delle vacanze, devo dire la verità, è un bel esercizio, anche se questa cosa significa lasciare i nostri ascoltatori, come è successo, per due settimane senza musica, perlomeno diciamo con due repliche
0: che meritano,
1: però. Perché insomma sotto Natale è anche, esatto, andarsi ad ascoltare quello che di buono ha prodotto questo 2020.
0: Sono le puntate che aspettiamo tutto l'anno, così come stavamo aspettando questa posizione numero 5. Scaliamo dalla parte sinistra della classifica,
2: roba seria,
0: con un album che mi è piaciuto veramente tantissimo. Forse non a caso dietro c'è la Easy Star Records, che è una delle etichette che più mi prende bene. Loro sono i Flying Vipers con Off World, da cui ci ascoltiamo Jackals, posizione numero 5.

0: Jackass, straccia che ci serve per come dire, iniziare ad ascoltare e ad apprezzare questo album dei Flaming Vipers, arrivato al quinto posto, Off World, molto molto interessante. Discutevamo prima con Mr. Green di Generator di quanto abbiano investito anche in contenuti in questo album, un vero e proprio concept album, no, mi dice?
1: Sì, bellissimo, un viaggio ipnotico nello spazio dove loro affrontano il tema della fuga o della lotta, no, dalle criticità moderne, e avvalendosi anche della bellissima voce, la state ascoltando, della cantante che è Lee Webb, che entra a far parte a partire da questo album della band Reg Dub di Boston. Caratteristico suono, bassi pesanti, no, trame musicali molto ricche.
2: Sono un po' di anni che li sentiamo nelle nostre playlist.
0: Sì,
2: però
0: molto Easy Stars anche questo.
1: Molto
0: suono,
1: Easy Stars come suono, esatto. Quindi atmosfere uniche, originali, ma anche appunto questo tema della scelta tra la fuga dall'oscurità moderna. Più lontano possibile, si va addirittura nello spazio per cercare di fuggire, no, ai mali del mondo, ma ci si rende conto appunto che anche nello spazio le cose non cambiano poi tanto, e quindi al termine, verso la fine dell'album, il tema diventa quello che forse vale la pena lottare e non fuggire, no, contro i mali appunto che del nostro tempo.
2: Beh, bella storia questa,
0: liriche molto intense, coniugate con una musica che state ascoltando, anche molto molto curata, molto raffinata, e che secondo me ricorda tanto, diciamo così, le grandi produzioni Easy Stars, no? Quindi evidentemente c'è un
1: che vanno anche al di là del reggae, se vogliamo.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, esatto. È quel reggae americano che si arricchisce di tanta black music, anche di musica d'autore, comunque diciamo di musicisti, come dire, strutturati in un certo senso, che è quello che ci piace di questa.
2: Sono talmente strutturati che hanno ben deciso di fare un secondo album, Vipers, che si chiama World Invasion, se non ricordo male,
1: che avevamo inserito,
2: che
1: hanno
2: inserito
1: nel
2: perché
1: carriera.
2: Era bello quasi quanto questo,
1: e ha rischiato di pochissimo di entrare in top 10 insieme top a questo 10, quindi sì. Avremmo avuto l'album delle tune e l'album delle version dub,
2: esatto, per chi vuole andarsi a riscoprire, diciamo, le version dub strumentali di Flying Vipers, si vada a comprare, ad acquistare, a sentire.
0: E allora World ci ascoltiamo la seconda traccia di questo album, che ve lo ricordo ha il titolo Off World, per i Flying Vipers, arrivati nella quinta posizione degli album del 2025. Il pezzo è Outer Spaceway Incorporated. Flying Vipers,
1: Off World, fuori dal mondo.
2: And it is Earth and the Vipers.

0: E tanti complimenti ai Flying Vipers con questo Off World, quinta posizione della classifica di R&D Vibes.
1: Andiamo ai piedi del podio.
0: Andiamo ai piedi del podio.
1: Gruppo storico. Un gruppo storico che ha fatto un album clamoroso, attorno al quale ci sono talmente tanti temi di cui parlare che passa in secondo piano il fatto che sono tornati sulle scene e loro sono i Cimarons con Hardened and Rock, una Elon production uscita a maggio, da cui ci ascoltiamo Ship Took Us Away. Posizione numero 4.
0: Bentornati Cimarons.

0: Ship Took Us Away. Le navi ci hanno portato via dall'Africa, cantano il Cimarron's grande ritorno e noi lo abbiamo premiato con la quarta posizione. C'è da dire qualcosa su quest'album?
1: Da dove cominciamo?
0: Esatto. No, nel senso, allora, intanto tecnicamente è un album che per esempio presenta anche dei rifacimenti, no? Delle autocitazioni in un certo senso, delle vecchie canzoni che rappresentano il percorso storico della band.
1: C'è un motivo in realtà, perché questo album è la colonna sonora dell'omonimo documentario Hard and Then Rock, che trovate gratuitamente sul web. Io vi consiglio di guardarlo perché è bellissimo, perché racconta la storia di questo gruppo che praticamente sono i pionieri, tra i pionieri del roots britannico sin dagli anni 60. Quindi se esistono gruppi come Steel Pulse, come Oswald, come Capital Reuters, come Matumbi, che sono, penso, no? Sì, tra i nostri gruppi preferiti, lo si deve anche ai Cimarron's. Quindi chiaramente, chiaro, dovendo raccontare la loro storia, ci sono anche dentro pezzi che fanno parte della loro storia, oltre a pezzi nuovi di zecca. C'è un nuovo cantante,
0: sì,
1: Michael Arc, che ha questa voce potente e al tempo stesso delicata, che a mio parere non fa rimpiangere quella del leggendario Winston Reedy, e poi c'è la Longa Manus di Roberto Sanchez.
2: La Longa Manus,
0: ma pensa,
1: che insomma ha dato vita a questo sound che è contemporaneo ma al tempo stesso anche rispettoso delle radici,
0: molto,
1: come
0: molto
1: solo lui sa fare. Insomma, l'abbiamo detto tante volte, questa è una sua peculiarità che noi apprezziamo tantissimo, e che insomma è una peculiarità che tutti quanti vogliono ritrovare quando schiacciano play su un disco dei Cimarron's, insomma.
2: Certo. No? Quando abbiamo mandato le tune dei Cimarron's durante la stagione, forse avevamo anche detto che avevano fatto un bellissimo concerto all'Acrobat's a Roma, abbastanza recentemente, insomma, e quindi chi se li è visti, insomma, sì, ha potuto godere probabilmente di un bellissimo spettacolo.
0: E allora, comunque, si sono presentati con questo album, sono tornati alle produzioni e noi li abbiamo in un certo senso premiati, se vogliamo. Poi, insomma,
1: quarto posto
0: è un signor piazzamento per quanto riguarda i migliori album di questo 2025. Ci dobbiamo ascoltare un altro pezzo?
1: Beh, ci ascoltiamo un grande classico rivisitato appunto in occasione di questo album, che è Reggae Rhapsody.
0: Cimarron's Harder Than Rock.

0: che bel ritorno, quanto mi piace.
1: Complimenti, complimenti. Cimarons, quarto posto.
2: Mi si commuove il Faugno.
1: Signori,
0: non siamo sul podio. Siamo sul podio. Siamo arrivati alla medaglia di bronzo. Alla medaglia di bronzo, siamo nei tempi. C'è da dire una cosa, tecnicamente, ricordiamo come funzionano queste chart, ciascuno di noi, l'avete capito, stila una classifica personale dal primo al 19° posto, perché avevamo selezionato 19 album quest'anno.
1: Mamma mia, tantissimi.
0: E chiaramente poi facendo la somma, chi arriva prima, chi arriva secondo, chi arriva terzo, spesso non corrisponde, diciamo, no, alle classifiche personali. Anzi,
2: come si è potuto notare. Arrivati.
0: Ma è giusto così, perché sono tre gusti diversi, anzi, sì, per quanto possibile. Se non che succedono, specialmente in una classifica corta come questa, no, solo 10 album, succedono dei pari merito.
1: È vero.
0: E come facciamo, signor notaio, in quell'occasione?
1: Abbiamo deciso all'unanimità che in caso di pari merito il voto dello chef vale mezzo punticino in più, perché è colui che durante l'anno stila il menu delle nostre playlist.
0: Primus inter pares.
2: Primus inter pares.
1: A noi ci sta bene. A noi ci sta bene.
0: A noi ci sta benissimo, anche perché è lui che fa da, come dire, da master chef.
1: Sì, sì. Da master chef.
0: Esatto. Esattamente. Quindi ci sta. Questo per dire che la posizione numero 4 e la posizione numero 3 di fatto sono come appaiate,
1: certo,
0: nel senso che il punteggio totale che hanno ricevuto questi due album è simile, poi il terzo, diciamo, si stacca veramente di mezzo punto, quindi stiamo parlando veramente di una classifica cortissima.
1: Credo che l'hype sia ai massimi livelli a questo punto.
2: Mi sto stracciando la felpa.
1: Chi c'è alla medaglia di bronzo?
0: Medaglia di bronzo,
2: uno dei nostri cantanti preferiti,
0: una produzione Woggy Dance Records, uscita in aprile 2025, con l'album Concrete Rockers, R16 and The Cooperators al terzo posto di questa speciale classifica di album 2025.

0: Che belli sti Cooperators, eh?
1: The Cooperators, e mi permetto di citare anche i fiati dei Cornerstone Horns, che è questa sezione, insomma, che entra in scena a un certo punto dei pezzi e che mi fa volare personalmente. No, questo è uno showcase quasi autobiografico, no? Di Earth 16, quasi arrivato a un certo punto della carriera in cui ha voluto raccontarsi musicalmente, esprimendo le sue posizioni sociali, le sue posizioni spirituali, raccontando le sue esperienze tra Kingston, New York e Londra, con l'autorevole contributo, insomma, come dicevamo prima, dei Cooperators, della band di Bristol.
2: Che a proposito dei Cooperators, lo scorso anno erano arrivati tipo decimi, sempre nella classifica degli album,
0: degli album
2: dei Cooperators, certo, insomma, sì, roba, sì, seria.
1: Certo. Sei bello. Brani e sei dub, molto densi, molto rilassati. Ci siamo ascoltati quello che dà il titolo, appunto, all'album che ha vinto la medaglia di bronzo, Concrete Rockers, e adesso andiamo avanti con Children Unite, Earth 16 and the Cooperators, medaglia di bronzo della nostra top 10.

0: Si sale ancora la medaglia d'argento, che posizione numero 2.
1: Medaglia d'argento, diciamola, placcata d'oro.
0: Placcata in oro, esatto, perché si è verificato lo stesso meccanismo del terzo e quarto posto.
1: Per cui per me è un vincitore morale, però il primo è il primo, c'è poco da fare. Quindi una medaglia d'argento che vale di più, che pesa un po' di più, sostanzialmente. Secondo posto di questa speciale classifica degli album del 2025 è veramente una grande sorpresa di quest'anno. Stiamo parlando di Gaudí con Jazz Gone Dub per la Damnation Records, uscito peraltro poco prima delle vacanze. Abbiamo fatto in tempo a prenderlo, ad ascoltarlo, ad innamorarci,
0: a rimanere scioccati
1: e a mandarlo come Cool Justice. Questo è Gaudí, si meritano tre pezzi di presentazione dell'album.
0: Wow.
1: Perché la medaglia di argento è ben meritata. Gaudí, Just Gone Dub, seconda posizione alla Top 10 Album Chart 2025.

0: e improvvisamente qui, come nel film The Blues Brothers, Minnie the Moocher, siamo diventati tutti elegantissimi in questa radio, tutti quanti col suit bianco, eleganti, bellissimi.
1: Grande Cap Calloway, no, bellissimo.
2: Quello più elegante comunque rimane sempre il Faugno, bisogna dirlo.
1: Ovviamente, ovviamente.
0: Magari no, però insomma, nell'animo il più elegante di tutti.
1: Allora, nove tracce strumentali.
0: Dai, jazz dell'album,
1: nove tracce strumentali. Avete sentito questi assoli jazz illuminanti, una drum and bass di ispirazione giamaicana, che non lascia insomma alcun dubbio sull'ampiezza delle vedute musicali di Gaudì, nonché sulla sua profonda radicazione, no, per il reggae delle origini. A me è piaciuto molto, beh, non ho mai nascosto la mia ammirazione per le sonorità tipo New York Jazz Ensemble, Soul Revivals, quindi sì, quest'album
2: quei nomi
1: si inserisce,
2: pensavo,
1: in quel solco lì.
2: A quei nomi anche io pensavo. Faugno l'ha messo molto molto alto e ha anche aggiunto una cosa, tipo molto dabbato come album.
0: A me è sembrato molto dabbato, mi è sembrato che, diciamo, il linguaggio fosse quello del jazz, ma che la sintassi di fondo fosse quella del dub,
1: sostanzialmente. Dub giamaicano, però.
0: E quando io penso agli album, a differenza dei brani, quando faccio le classifiche, questo ognuno c'è il suo approccio, quando faccio le classifiche, se io penso all'album devo pensare a qualcosa che mi metto, come dice anche Mr. Green, mi metto sul piatto e mi ascolto dall'inizio alla fine, quindi deve essere una cosa meno fomento, più, diciamo, riflessione, sostanzialmente.
1: Allora senti di questa Deflated and Discombobulated, tratta sempre da Jazz Gone Dub di Gaudì, alla seconda posizione della nostra Top 10 Album Chart 2025.

0: Come fai a interromperlo se non per presentare la numero uno la della numero... Top 10 Album Chart 2025?
1: Con chi ha combattuto Gaudì?
0: Diciamo. Con,
2: se l'è visto con un altro grande, bisogna dire.
0: Con un grandissimo.
1: Che abbiamo già nominato più volte.
2: Anche durante questa puntata. Il problema di quest'uomo qui, che stiamo per premiare come miglior album,
1: la questione critica.
0: Non è ancora venuto in Italia a suonare.
2: Esatto. Sì, no. Vabbè, uno dei il problema, questo è un problema nostro, non suo. Ma il problema suo è che ci ha messo le mani veramente dappertutto. Cioè, sono anni che questa nostra trasmissione è una trasmissione che non può fare a meno delle sue produzioni. Perché
0: abbiamo
2: ha
0: anche
2: incontrato.
0: Il
2: che non manderemo, ha incontrato evidentemente il gusto, come dicevi prima, di questo, di una raffinatezza dell'uso del diciamo così, della sensibilità moderna con il rispetto della tradizione del roots degli anni 70 e 80. Questa è una cosa che hanno veramente in pochi. Hanno veramente in pochi, e quest'uomo in particolare, questo produttore, che peraltro si classifica come cantante.
1: È vero.
2: Io credo che gli appassionati di R&D Vibes abbiano capito di chi stiamo parlando.
1: Ce l'ho sulla punta della lingua proprio, guarda.
2: Ce l'hai il jingle?
0: Dai, metti il jingle e non se ne parli più. E sentitevi quest'album.
3: This is Roberto Sanchez from the A-Lunac Music Studio. You know, I'm sending a greeting, great greeting to all the listeners at R&D Vibes there in Italy. Enough love and enough respect from Spain. Hope to see you soon. Bless.

0: E quindi complimenti, complimenti a Roberto Sanchez insieme alla Lone Ark Rhythm Force. Singers and Players si classifica alla posizione numero 1 della nostra Top 10 Album Chart. Abbiamo sentito Singers and Players, che è il titolo appunto del omonimo, no? Che
1: dà
0: il titolo
1: all'album.
0: Come dicevamo, insomma, Roberto Sanchez lo abbiamo negli anni conosciuto, premiato anche per i numerosi progetti collaborativi in cui agiva principalmente come produttore per altri artisti. L'abbiamo apprezzato come
2: musicista, mixing man,
0: però più raramente abbiamo apprezzato le sue doti vocali.
1: Esatto, come
0: jingle
1: cantante
0: a parte.
1: Oddio,
2: no, qualche cosa è uscita molto spesso. Anche, ha lavorato anche con producer francesi.
1: Non mi aspettavo tutte queste qualità canore.
0: In questo album, oltre a fare tutto quello che fa di solito, ha fatto anche il
1: come
0: cantante.
1: Avete apprezzato in questo appunto Singer and Players,
0: 9 gemme di rhythm, alcuni dei quali riadattati dai precedenti album strumentali dei Message, la band dove lui aveva suonato la batteria, che avevamo inserito anche nelle nostre chart negli scorsi anni, in particolar
2: Showcase 1 dello scorso anno era finito terzo. E fondamentalmente queste 9 tune di Roberto Sanchez sono appunto pescate come rhythm, come basi in quelle produzioni Showcase 1 e Showcase 2. Spettacolo.
0: Sono senza parole e ribadisco che mi piacerebbe vederlo dal vivo in Italia insieme alla Lone Ark Rhythm Force, però insomma nel suo studio di Santander, no, in Cantabria, è riuscito a tirare fuori questo album a mio parere meraviglioso, con strumenti dal vivo e nastri analogici a bobina, quindi il calore che
1: il
0: sentite
1: suono,
0: no, è proprio quella della old school, di cui lui, come dicevamo prima nel caso dei Cimarons, è un portabandiera, è un maestro, un'estetica ampiamente riconoscibile, insomma, che fa di questo album la vera perla del 2025.
2: Bellissimo.
1: Abbiamo due pezzi ancora da
2: ascoltare, sì,
1: per apprezzare meglio questo album. La seconda è House on the Rock, che è il cantato dello strumentale Hotter the Battle dell'album degli strumentali,
0: e poi Vultures.

0: questa bellissima base musicale House on the Rock, tratta dall'album Singer and Players, vincitore di quest'album Chart 2025, per fare il riepilogo dei vincitori di quest'anno.
1: Riepilogone.
0: Allora, posizione numero 10, Within Dub, Substance and Forms.
1: Posizione numero 9, Michelino Roots and Philo Music, Unblessed.
0: Posizione numero 8, i Twinkle Brothers con Sin No More.
1: William Spring, The Hidden Treasure of William Spring, alla posizione numero 7.
0: E alla posizione numero 6, Shuette Records meets Simon Nyabingi con Decisions.
1: Al quinto posto, i Flying Vipers, le vipere volanti Off Wars.
0: Il ritorno dei Cimarrons con l'album Harder Than Rock, colonna sonora dell'omonimo documentario, alla quarta posizione.
1: Sul podio, medaglia di bronzo, Earth Steen and the Cooperators, Concrete Rockers.
0: Rockers, e alla numero 2, di fatto una medaglia d'argento placcata d'oro, perché arrivata ad un soffio dalla prima posizione, ad un'incollatura, come direbbero a febbre da cavallo, Gaudì con Jazz Gone Dub. Complimentoni.
1: E al numero 1, Lon Ark, ricordiamo bene il titolo di quest'album, Lon Ark, a.k.a. Roberto Sanchez, Singer and Players.
2: E comprateveli questi album, perché questi ne vale veramente la pena, eh?
1: E se lo dice Mr. Green
0: garanzia di qualità. Allora, signori, andiamo a chiudere questa 14esima puntata della 19esima stagione dedicata alla classifica dei migliori 10 album del 2025 con l'ultimo pezzo tratto dall'album vincitore di questa classifica, Lon Ark a.k.a. Roberto Sanchez con Singers and Player. Chiudiamo con Vulture, praticamente il cantato del vecchio strumentale The Warrior Race che avevamo mandato due stagioni scorse, se non ricordo male. Un abbraccio da parte della redazione di R&D Vibes. Noi ci vediamo sabato prossimo, come da tradizione, per la 15esima puntata. This is R&D Vibes. Stay tuned.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
1: Cosa c'è?
2: 5-6. Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
4: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio!
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti.
5: E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco!

Sabato 27 di giugno 2026, come al solito ben trovati, ben sintonizzati su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciro, ma è Radio Forte Prenestino. Ultima puntata della stagione per Regolamos Reggae Radio Show. Riprenderò come al solito dal primo sabato di ottobre. Vi ricordo che però per tutta quanta l'estate utilizzerò il canale Facebook di Regolamos per condividere buona musica e, perché no, anche per comunicarvi dove mi trovate, a The Control Tower, per farvi ballare un pochettino. Puntata super speciale quest'ultima di stagione, tutta quanta incentrata sulla rubrica Hot from the Press, quindi andiamo un po' a ripercorrere il viaggio che ci ha condotto fino qui. Partiamo dalla Scozia, da quella Glasgow, patria dei Mungus Hi-Fi. Perché? Perché recentemente il collettivo Sound System e label scozzese ha rilasciato un ottimo lavoro con Azizza Yaye, edito anche in 7 pollici. Eccolo qui, lo riconoscerete subito. Si chiama That Thing in a Doo-Wop Mix Mode.

Un inizio in chiave femminile come piace a noi da queste parti, quindi dalla Scozia ci spostiamo in Francia, a Parigi, dove vive Marina P. Lei è italiana ma è francese, parigina d'adozione. Perché? Perché ci siamo gustati a più riprese lungo il cammino di questa stagione il suo ultimo album, Nothing About, fatto insieme ai Co-Operators. Sono andato a ripescare questa gran bella canzone chiamata Moonlighting.

voglio fare un super super super ringraziamento a tutte quante le persone che ieri sono passate a fare un salto all'ultimo appuntamento targato Meet Me at the Spot, Running Sound in Session, in quel della Caffarella, nella città di Roma, la città dalla quale trasmetto. Big up same way a tutte quante quelle persone che mi stanno ascoltando e in contemporanea si stanno spostando verso la litoranea. Il mare fa proprio bene con questo caldo asfissiante che sta attanagliando l'Italia. Io personalmente sarò in session questo pomeriggio fino al tramonto in quel del Buena Onda a Focene. Spritz, fritturine e piedini danzanti sulla spiaggia. È il momento di uno dei beniamini di Regolamos, e sto parlando di Chronix. Eccolo qui con la sua Never Give Up.

Veramente particolare la registrazione di questo singolo, Never Give Up, che se non sbaglio uscì tempo addietro su 10 pollici, però è contenuto anche all'interno dell'ultimo album di Chronix, che gira tutto quanto intorno a queste sonorità che vogliono andare a ricordare un po' come era la registrazione della musica reggae in Giamaica nei tempi che furono, nei tempi dello Studio One e nei tempi del mitico Treasure Isle Liquor and Recording Studio. Licky Licky Foundation Mood anche con il prossimo brano, che è stato stampato su 7 pollici. Troviamo al microfono Julian Marley e Papa Levi, e questa canzone si chiama Can't Stop.

Naturalmente, come chi ascolta normalmente da anni la trasmissione già sa, la puntata di oggi, che è l'ultima della stagione, avrà una struttura particolare, quindi non ci saranno le nostre due rubriche, l'album della settimana e Hot From The Press. La scorsa è stata tutta quanta incentrata sulla rubrica l'album della settimana, di conseguenza questa è un bel recapone del meglio di quello che abbiamo ascoltato all'interno della rubrica Hot From The Press. È giunta l'ora di sganciare una vera e propria bomba atomica, ebbene sì, amiche e amici, perché qualche mese fa la Taxi Label ha ristampato una hit intramontabile della nostra adorata musica in levare. Se non l'avete in collezione, correte a prenderla immediatamente. Questa è il Mi Hydrant di I&I Camosi.

The dread of the control. E quello stile nato a Waterhouse tra gli anni 70 e gli anni 80 è ancora ben percepibile nelle produzioni reggae contemporanee. Non a caso ho scelto di farvi ascoltare, dopo la celeberrima Hail Me Hydren di Ainika Mozze, questa brand new, che però è stata fortunatamente stampata anche su 7 pollici a 45 giri. Yotosh featuring Protoje con una canzone chiamata Fill My Cup. How we feel?

Sabato 27 di giugno 2026, ultima puntata della stagione per Regolamose Reggae Radio Show, e un mega big up come sempre va a tutti i punti d'ascolto della trasmissione e al sistema di Radio Sorelle che amplifica il segnale in levare, ossia Radio Sonar, Pot Radio, Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Adesso è il momento di Tenor So con la sua Ring the Alarm.

0: Indimenticabile. In realtà questa è stata la prima stagione in cui la rubrica Hot from the Press non è stata totalmente incentrata su uscite viniliche. Ebbene sì, ho anche passato qualche brand new al momento disponibile solamente in formato fluido, in formato digitale, ma che spero sinceramente venga stampata prestissimo, così che io possa suonarla all'interno dei miei set. Ma anche perché, diciamocelo, la musica su vinile è più bella. E è questo il caso di Kento con la sua canzone Ragazzo dei 90, edita dalla Cabiria Records sul Rockstar Rhythm. Eccola qui.
1: Questo è Kentu, Cabiria Records.

0: Sanza.
1: E come ben sapete, qui a Regolamo se adoriamo ascoltare musica reggae a 360 gradi. Ci piace particolarmente la vibrazione old school, così come andare a ricercare

cercare i suoi echi in produzioni contemporanee e ultracontemporanee, ma non disdegniamo digressioni all'interno della dub music. Quindi adesso ci ascoltiamo un paio di brani in tal senso. Il primo proviene da un collettivo portoghese, Javertion, ossia Zakiman e Dabdidi, un ottimo 10 pollici che porta il titolo di Gather Round.

0: The dread of the control.
1: Ed un saluto a tutte le amiche e gli amici che quest'estate si faranno almeno un festival reggae in Italia o fuori dall'Italia. Potete scrivermi sulla pagina Facebook ufficiale Regolamose con 2G Reggae Radio Show e comunicarmi qual è il vostro festival reggae preferito tra i tanti che ne esistono in Europa e anche qui in Italia, dove ci difendiamo ancora alla grandissima. Avevo promesso un paio di brani dub, ecco il secondo, Rankin Fox, la corte dei Dub Hunters, con la sua Effects of Colonialism.

Ancora il tempo di passare qualche bella canzone prima di salutarci e di augurarci una buona estate, quindi rapidissimamente torniamo in Giamaica per ascoltare il classico senza tempo di Camaus, noto come Wadudem.

Ed eccoci qui, siamo arrivati in zona Cesarini, iniziamo a rallentare un pochino il ritmo, ma lo facciamo in maniera super cool alla corte degli Ethiopians in a Rocksteady Style con la loro Come On

0: The dread of the control.
1: E dei tanti sottogeneri che il macro genere noto come reggae music ha dato vita nel corso del tempo, senza dubbio il rocksteady conserva un posto speciale all'interno del cuore di questo Rasta. Un ultimo brano e poi torno al microfono per salutarvi. Lui è il principe della reggae music, Dennis Emmanuel Brown, e questa è I Am The Conqueror.

E anche per questa stagione le puntate a nostra disposizione volgono così al termine. Io spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei mood lungo tutti questi mesi, una quarantina di puntate come al solito. Sono riuscito a saltare solamente un appuntamento, se non sbaglio. Per chi in quel di Roma domani, vi ricordo che mi trovate in session con la mia crew Currunnings in quel del centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, in quel di Centocelle. C'è il festival Crack Fumetti Dirompenti, un festival internazionale. Noi passeremo un po' di reggae music per farvi ballare dalle 4:30 del pomeriggio fino circa alle 21. Come al solito, la registrazione di questa puntata e di tutte le puntate di questa stagione e di quelle delle stagioni precedenti la trovate sul sito di Radio Sonar a partire da domani, ma rilinkerò tutto quanto sui miei social, il mio Instagram e il mio Facebook. Teniamoci in contatto attraverso i social network. Il prossimo appuntamento con Regolamos è fissato per il primo sabato di ottobre, come sempre dalle 15 alle 16. Auguro una buonissima estate a tutti e tutte voi. Ringrazio il sistema di Radio Sorelle che mi amplifica ormai da anni, ossia Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma, Radio Forte Prenestino ed ovviamente tutte e tutti voi che liberamente scegliete di ascoltare Regolamos Reggae Radio Show. Dal vostro Mario Dredd per questa stagione è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza. Ciao!

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Radiosonar.net. Revoluzija bude streamed.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radio Sonar.net. Rivoluzija bude streamed.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
4: Radio Sonar Tochka.net. Rivoluzione Budget Streamed.

Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione a budget streamed.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: By yourself, play however you want to.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
4: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
3: Radio Sonar Tochka.net. Rivoluzione Budget Streamed.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

And once again, these words I'll have to say.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.